vento che lo sene nell'alma sede profumo, mosso che si va all'umo, si le seguia nel tenere, monio sin tacero ledo, puro corte in confesión.